0: 50 years ana over da da da da
1: and if you see me my pata pata
0: I will invite me party in ntianyahwe ama